0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditore.
2: Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori.
2: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori.
2: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori.
2: Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori.
2: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night. La notte da intenditori.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori.
2: Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: it coming, and it's on its...
1: The Nerd Night,
2: la notte da intenditori.
3: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere, in versione integrale, da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori.
2: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori.
2: Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

Sembra quasi un sogno, ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

Pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net. Bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum b

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.
2: Buongiorno, le notizie delle 6.30.

0: Gli Stati Uniti hanno lanciato questa notte sull'Iran una nuova ondata di bombardamenti aerei. Il Pentagono rivendica raid su obiettivi militari nel sud del paese. Il presidente Trump ha dichiarato ai giornalisti che l'attacco è stato condotto in onore dei soldati statunitensi caduti sabato. L'Iran ha subito risposto con droni e missili sulle basi americane in Kuwait, Giordania e Bahrain. Colpite anche due petroliere nello stretto di Hormuz. Secondo i guardiani della rivoluzione non erano state autorizzate. Questa è stata la nona notte consecutiva di fuoco incrociato nel Golfo Persico. Entrambi i paesi hanno dichiarato decaduto il memorandum d'intesa sottoscritto meno di un mese fa e al momento non si registrano tentativi diplomatici per riportare le delegazioni al dialogo.
1: Attacco ucraino contro la regione di Mosca, colpiti un deposito di petrolio, un centro logistico, ci sarebbero danni anche ad edifici residenziali, ma il Cremlino non ha ancora fatto sapere se ci sono vittime. Il sindaco di Mosca riferisce di 400 droni lanciati verso la capitale russa e di solo 85 ordigni intercettati. Quella ucraina è stata la risposta ai pesanti bombardamenti che tra sabato e domenica hanno colpito in particolare la capitale Kiev, provocando 22 vittime. In tutto il paese.
0: In Italia dalla destra di governo arrivano dichiarazioni a sostegno della polizia dopo che a Bologna è morto un uomo che era stato immobilizzato da due agenti. Da quanto è dato comprendere, l'intervento risulta essere stato condotto con professionalità e modalità consone, ha dichiarato il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, mentre la Lega ha diffuso un comunicato in cui dice esplicitamente giù le mani dalla polizia. In un video però si vede l'uomo, il 42enne Abderrahim Fakir, steso a terra con sopra due agenti mentre chiede inutilmente aiuto. Secondo la ricostruzione emersa finora, la polizia sarebbe arrivata sul posto dopo una segnalazione di alcune persone che vivono lì, nel quartiere del Pilastro, sul fatto che un uomo in stato di agitazione aveva danneggiato un'auto. Nel filmato si vedono anche dei sanitari del 118 che assistono alla scena, intervenendo solo dopo che Fakir aveva già perso i sensi.
1: In Campania si indaga sulla morte di un giornalista sportivo. Si chiamava Luca Esposito, aveva 53 anni. Il suo corpo è stato trovato carbonizzato in una strada di campagna nel comune di Eboli. Al momento non si sa nulla su chi potrebbe aver ucciso il giornalista né sul movente. Esposito era legato a diverse testate locali e avrebbe raccontato ai colleghi di lavorare anche per l'Agenzia regionale per l'ambiente, che però smentisce che l'uomo fosse coinvolto nelle attività dell'organizzazione.
0: A Genova migliaia di persone hanno manifestato a 25 anni dal G8, che fu segnato da grandi proteste di piazza e dalla loro violentissima repressione. Ieri per le strade della città hanno sfilato persone che allora c'erano e altre che non erano nemmeno nate, sia per ricordare quei giorni rivendicando quello che veniva chiesto e denunciato nella mobilitazione del 2001, sia per parlare di quello che succede oggi, dalle guerre alla stretta securitaria del governo Meloni.
1: È la Spagna la nazionale vincitrice dei mondiali di calcio maschili. Ieri

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.
2: Buongiorno, le notizie delle 7. Golfo Persico, continuano gli attacchi incrociati. Per la nona notte consecutiva gli Stati Uniti colpiscono l'Iran, che replica con raid sulle basi americane nella regione. Bombardate anche due petroliere nello stretto di Hormuz. Il petrolio intanto torna sopra i $90 al barile. La morte di un uomo immobilizzato dalla polizia a Bologna, da Lega e Fratelli d'Italia, dichiarazione a sostegno degli agenti. Nonostante in un video si veda il 42enne Abderrahim Fakir steso a terra mentre chiede aiuto. Alcuni sanitari del 118 hanno assistito intervenendo solo quando era troppo tardi. In Campania si indaga sulla morte di un giornalista sportivo, Luca Esposito, trovato carbonizzato in una strada di campagna nella zona di Eboli. Aveva 53 anni, era legato a diverse testate locali, da capire chi potrebbe averlo ucciso e perché. La Spagna vince i mondiali di calcio 2026, a New York ieri sera battuta l'Argentina di Messi grazie a un gol di Torres ai supplementari. Le furie rosse premiate da Trump e Infantino, entrambi fischiati dagli spalti al loro ingresso in campo. Si attenua l'ondata di calore che ha interessato l'Italia nell'ultima settimana. Le temperature cominciano a diminuire, soprattutto a nord, dove sono attesi anche per oggi temporali. Stabile e soleggiato sul resto d'Italia, 17 le città bollino rosso, da domani dovrebbero diminuire. Queste altre notizie nel giornale radio delle 7.30. Buon ascolto.
1: Popolare Network.
3: Radio 3 Network presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica. Radio 3 Network ha presentato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Certo, con la selezione musicale di Radio 3 Network.
1: Questa mattina insieme a voi.
0: Sembra quasi un sogno ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: La meteo.
1: Inizio di settimana con la pressione in leggero calo, caldo meno intenso al settentrione, ancora rovente con punte oltre i 38 gradi al centro-sud. Nelle prossime ore lieve instabilità sulle regioni settentrionali, dove non sono da escludere locali addensamenti e qualche rovescio a carattere irregolare, buono altrove. Nel pomeriggio temporali possibili sulle Alpi e sulle Prealpi, con locali fenomeni fino in pianura dalla sera. Poche variazioni sui restanti settori con tanto caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
2: Radio 3 Network.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.
2: Sole e aria aperta. Le novità dell'erbolario ti stanno aspettando. Sole Ombra Spray. Setificante per viso e corpo con il bagno doccia dopo sole in omaggio. Per prenderti cura della pelle provata dal sole e renderla setosa e profumata. E con la promozione dell'estate l'erbolario avrai in omaggio la pochette mare o il pareo fantasia. Sole e aria aperta. L'estate dell'erbolario.
3: A Bologna proteste di piazza per la morte di un uomo immobilizzato dalla polizia. Da Lega Fratelli d'Italia, dichiarazione a sostegno degli agenti. Nonostante in un video si vede il 42enne Abderrahim Fakir steso a terra mentre chiede aiuto. Alcuni sanitari del 118 erano lì, ma sono intervenuti solo quando era troppo tardi. 25 anni fa a Genova veniva ucciso Carlo Giuliani. Ieri in città migliaia hanno manifestato per rivendicare i contenuti della mobilitazione del 2001, ricordare la sua repressione e denunciare quello che succede oggi, dalla stretta securitaria del governo fino alle guerre.

0: Golfo Persico continuano gli attacchi incrociati. Per la nona notte consecutiva gli Stati Uniti colpiscono l'Iran, che replica con raid sulle basi americane nella regione. Bombardate anche due petroliere nello stretto di Hormuz. Il petrolio intanto torna sopra i $90 al barile. La Spagna vince il mondiale di calcio. A New York è battuta l'Argentina di Messi grazie a un gol ai supplementari. Le Furie Rosse, premiate da Trump e Infantino, fischiati dagli spalti al loro ingresso in campo. Buongiorno, questo è il giornale radio delle 7.30. Dalla destra di governo arrivano dichiarazioni a sostegno della polizia dopo che a Bologna è morto un uomo che era stato immobilizzato da due agenti. Da quanto è dato comprendere, l'intervento risulta essere stato condotto con professionalità e modalità consone, ha dichiarato il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, mentre la Lega ha diffuso un comunicato in cui si dice esplicitamente «giù le mani dalla polizia». In un video però si vede l'uomo, il 42enne Abderrahim Fakir, steso a terra con sopra due agenti mentre chiede inutilmente aiuto. Secondo la ricostruzione emersa finora, la polizia sarebbe arrivata sul posto dopo una segnalazione di alcune persone che vivono lì nel quartiere del Pilastro sul fatto che un uomo in stato di agitazione aveva danneggiato un'auto. Nel filmato si vedono anche dei sanitari del 118 che assistono alla scena, intervenendo solo dopo che Fakir aveva già perso i sensi. Ieri sera c'è stata una manifestazione di protesta. Sentiamo Alessandro Canella, direttore di Radio Città Fujiko.
1: È una comunità che si è ritrovata nella rabbia e nel dolore, quella che è scesa in strada al Pilastro, rione periferico di Bologna, dove è morto Abderrahim Fakir. Le centinaia di persone scese in piazza, tra la comunità straniera e gli italiani, non hanno dubbi. L'uomo è stato ammazzato dalla polizia, chiamata perché si trovava in stato di agitazione, ma è intervenuta manettandolo e bloccandolo in modo troppo forte, nonostante chiedesse aiuto, al punto che il cuore non ha retto. Il tutto sotto gli occhi dei soccorritori del 118, che sono intervenuti solo quando l'uomo era esanime. Tra i manifestanti anche l'avvocata Barbara Spinelli, che seguiva Fakir per una pratica di protezione internazionale. La legale afferma che l'uomo viveva con stress la situazione perché il tribunale tardava nelle procedure. In serata è arrivata anche una nota del sindaco Matteo Lepore, che chiama la cittadinanza ad un ulteriore presidio per le 19 di lunedì in piazza Nettuno. Le parole del sindaco si sovrappongono a quelle della sorella della vittima, che chiede solo verità e giustizia. Da Bologna, Alessandro Canella per Popolare Network.
0: La vicenda riporta alla mente quella di George Floyd negli Stati Uniti, ma anche quelle di altre persone che in Italia sono morte dopo essere state fermate dalla polizia o dai carabinieri. Fabio Anselmo è l'avvocato della famiglia di Stefano Cucchi.
2: L'Italia non ha capito niente, non ha capito niente, niente di niente. Io chiedo soltanto ai poliziotti e al magistrato di spiegare per quale motivo continuavano a gravare col loro peso sul corpo di quel povero disgraziato quando invocava aiuto. Quali sono le esigenze di servizio? Che cosa hanno pensato dopo tutto quello che è successo? Ma è possibile che non abbiano capito che invocava aiuto veramente? Perché se non l'hanno capito, devono cambiare mestiere. Le forze dell'ordine devono essere formate, e la formazione è una formazione che è sia operativa ma anche psicologica. E in questo caso, guardando quelle immagini, verrà nominato il medico legale, si parlerà di droga. Vi ricordate qualcosa con Aldrovandi o con Magherini? Quel signore è morto sotto il peso dei poliziotti che continuavano a comprimerlo quando invocava aiuto. Non c'è altro da dire, è un film già visto: stupefacenti, l'asma, vizio cardiaco. Il medico legale non so nemmeno chi è stato nominato, dirà che è morto per arresto cardiaco, per un problema al cuore. Certo, se non si respira, si ha un problema al cuore.
0: A Genova migliaia di persone hanno manifestato a 25 anni dal G8 del 2001 e alla vigilia in particolare dell'uccisione di Carlo Giuliani, l'inviato Massimo Alberti.
3: L'arrivo determinato e arrabbiato dello spezzone degli studenti in piazza Alimonda con i fumogeni rossi davanti alla chiesa dove il loro coetaneo venne ucciso 25 anni fa è stato forse il momento più forte ed emozionante della giornata. È stato il giorno in cui giovani e studenti si sono presi la piazza di Genova. Il corteo, nato dal collettivo In ogni caso nessun rimorso, formato da diverse realtà sociali, è stata una piazza intergenerazionale che quelle emozioni le ha condivise, mettendo insieme chi ha vissuto quelle giornate con chi non c'era, ma il protagonismo è stato indubbiamente di quest'ultimi, un'informazione nata dai racconti, dentro le realtà di attivisti, ma anche per qualcuno, dei genitori o del materiale che si trova sul web, perché la piazza non era una piazza di soli militanti. attenti ma molto consapevoli sul peso della testimonianza, soprattutto per chi è di Genova, come mi spiega un ragazzo che visse la città blindata, ma anche su quel tema di filo politico che si è provato a dare. Due diciannovenni spiegano che però non è solo paura della repressione, della precarietà, ma la presenza oggi in piazza diventa anche spunto per partecipare e reagire, qualcosa che al potere di sicuro non piace. E la guerra, il genocidio a Gaza, quello che viene ricordato più frequentemente dal corteo, ma anche l'antifascismo, con l'azione davanti alla sede di Casa Pound, ricoperta di volantini, o la vernice sotto la sede di Confindustria davanti a Brignole. Ora è ancora peggio, osserva un sanitario che in quei giorni vedeva arrivare i feriti in ospedale, ma questi giovani danno speranza, aggiunge, in un corteo tutt'altro che nostalgico, ma pieno di contenuti. Oggi si tornerà in piazza Limonda per ricordare Carlo Giuliani e domani davanti alla Diaz, linea allo studio.
0: Da Genova la direttrice di Radio Popolare, Lorenza Ghidini.
4: Siamo tutte antifasciste, femminile sovraesteso. Era il coro con cui migliaia di giovani sono entrate in piazza Limonda, dando il via al corteo 25 anni dopo il G8. È stata una manifestazione pacifica e proprio per questo non farà molto parlare di sé, certo se ci fossero stati gli scontri. In questo quarto di secolo è diventato più difficile farsi sentire nelle piazze, così che oggi ancora in tanti vedrebbero più facilmente l'estintore che il sangue nella scuola Diaz. Oggi il governo Meloni sforna un decreto sicurezza ogni 6 mesi e succede che le prefetture mandino a chi ha manifestato nei mesi scorsi sanzioni da migliaia di euro per grida sediziose. Grida sediziose. Chissà se l'altro giorno negli Stati Uniti, al summit dedicato al movimento Antifa, Marco Rubio ha ordinato al sottosegretario meloniano Prisco di considerare sedizioso anche "siamo tutte antifasciste".
0: Tra le persone che ieri hanno manifestato a Genova c'era anche Adelmo Cervi, figlio di Aldo, uno dei 7 fratelli nati a Campeggine, in Emilia, che furono fucilati dai fascisti nel 1943.
5: Campeggine si lega con tutti quelli che hanno pagato un prezzo pesante, con quelli che continuano a lottare per cambiare questo mondo pieno di ingiustizia, e quindi penso che ci sia un filo importante e dobbiamo continuare a mantenerlo per darci da fare. Quando dicono siamo in una situazione brutta, è una situazione che se abbiamo voglia di lottare possiamo conquistare quelle libertà che mio padre e tanti hanno dovuto pagare con la vita. Quindi allora diamoci da fare, piangiamo meno, facciamo meno i piagnistei che non servono e continuiamo a combattere per raggiungere almeno una parte di quella giustizia per i quali in tanti hanno dato la vita.
0: In Campania si indaga sulla morte di un giornalista sportivo. L'uomo si chiamava Luca Esposito, aveva 53 anni e il suo corpo è stato trovato carbonizzato in una strada di campagna nel comune di Eboli. Al momento non si sa nulla su chi potrebbe aver ucciso il giornalista né sul movente. Esposito era legato a diverse testate locali e avrebbe raccontato ai colleghi di lavorare anche per l'Agenzia regionale per l'ambiente, che però smentisce che fosse coinvolto nelle attività dell'organizzazione. Gli Stati Uniti hanno lanciato questa notte sull'Iran una nuova ondata di bombardamenti. Il Pentagono rivendica raid su obiettivi militari nel sud. Il presidente Trump ha dichiarato ai giornalisti che l'attacco è stato condotto in onore dei 2 soldati statunitensi caduti sabato. L'Iran ha subito risposto con droni e missili sulle basi americane in Kuwait, Giordania e Bahrain. Colpite anche 2 petroliere nello stretto di Hormuz, secondo i guardiani della rivoluzione, non erano state autorizzate al passaggio. Questa è stata la 9ª notte consecutiva di fuoco incrociato nel Golfo Persico. Entrambi i paesi hanno dichiarato decaduto il memorandum d'intesa sottoscritto meno di un mese fa e al momento non si registrano tentativi diplomatici per riportare le delegazioni al dialogo. Attacco ucraino contro la regione di Mosca. Nella notte colpiti un deposito di petrolio e un centro logistico. Ci sarebbero danni anche a edifici residenziali, ma il Cremlino non ha fatto sapere al momento se ci sono vittime. Il sindaco di Mosca riferisce di 400 droni lanciati verso la capitale e di 85 ordigni intercettati. Quella ucraina è la risposta ai pesanti bombardamenti che tra sabato e domenica hanno colpito in particolare la capitale, Kiev, provocando in tutto il paese 22 vittime. Raid russi hanno colpito nella serata di ieri anche una nave mercantile turca che trasportava grano. Almeno 5 le vittime, ma ci sono anche 5 dispersi. Il conflitto sembra entrato in una nuova fase. Sentiamo la giornalista esperta di Russia, Anna Zafesova.
6: Questo è assolutamente un momento di svolta, lo vediamo anche da questa simmetria degli attacchi. La Russia sferra degli attacchi ferocissimi con un impiego di missili senza precedenti su Kiev, e sono chiaramente attacchi che hanno un obiettivo politico, non militare, cioè una rappresaglia, un tentativo o di piegare gli ucraini o alternativamente di punirli. Sono attacchi plateali, sono attacchi contro città, contro infrastrutture civili, e sembra che qualunque componentistica, diciamo, militare la guerra sia stata abbandonata per terrorizzare la popolazione. Dal piano ucraino noi assistiamo a degli attacchi mirati e precisi contro le infrastrutture nevralgiche russe. L'avanzata russa sul fronte è praticamente bloccata da mesi, il comando ucraino sta cercando di spingere la Russia in un angolo dove le difficoltà non si potranno più gestire, con l'evidente intento o di costringere Vladimir Putin a negoziare oppure di aspettare che lui rilanci un'escalation che molto probabilmente manda in crisi il suo regime.
0: A Miami sono stati arrestati Andrew e Tristan Tate, noti influencer vicini al movimento MAGA, considerati membri della Manosfera, movimento maschilista che teorizza l'inferiorità delle donne. I due fratelli, che hanno la doppia cittadinanza britannica e statunitense, sono accusati, tra gli altri reati, di traffico sessuale, violenza, pedopornografia e riciclaggio di denaro. La prossima settimana si terrà l'udienza per decidere sulla richiesta di estradizione di Londra. Il nostro collaboratore dall'Inghilterra, Daniele Fisichella.
7: 59 i capi di accusa a carico di Andrew e Tristan Tate, fratelli da anni popolari in rete, gli influencers della manosfera vicini al movimento MAGA. In passato erano stati incriminati tanto in Regno Unito come in Romania per stupro, organizzazione della tratta di donne a scopo di sfruttamento sessuale e aggressione con lesioni personali. Nel 2015 erano scappati proprio dalla Gran Bretagna, che adesso ne chiede l'estradizione, e c'è anche una nuova accusa di pedopornografia, reati che sarebbero stati commessi tra il 2010 e il 2017. I Tate hanno anche la cittadinanza statunitense, il loro legale ha dichiarato che sono innocenti, definendo queste nuove accuse un colpo politico. A giugno i fratelli Tate avevano perso un ricorso contro la decisione dei giudici di mantenere segreta l'identità di chi li accusava di questi crimini.
0: La Spagna ha vinto i mondiali di calcio americani. Ieri sera a New York le Furie Rosse hanno dominato un'Argentina chiusa in difesa, con un gol arrivato però solo nel secondo tempo supplementare. Alla cerimonia di premiazione hanno partecipato il presidente della FIFA Infantino e quello degli Stati Uniti Trump. Entrambi sonoramente fischiati dai tifosi al loro ingresso in campo.
8: There's Gianni Infantino and Donald Trump, who are part of that awards ceremony. They will be handing out the prizes.
0: Il racconto della partita nel servizio di Luca Parena.
9: La coppa sollevata dal capitano della Spagna Rodri, premiato come miglior calciatore del torneo, le lacrime di Messi, sconfitto nel momento dell'addio alla nazionale, con cui ha vinto tutto. Sono due immagini di una finale decisa ai tempi supplementari, ma che ha visto una squadra prevalere nettamente sull'altra. Il gol di Ferran Torres ha sancito la vittoria di un gruppo, in cui il collettivo è riuscito a esaltare le individualità. Anche con la miglia mala a mezzo servizio per tutti i mondiali, la Spagna si conferma un sistema organizzato e che funziona. È il primo paese a essere contemporaneamente campione del mondo di calcio, con la nazionale femminile e con la nazionale maschile. L'Argentina è arrivata alla finale da sopravvissuta a tante eliminazioni scongiurate grazie a uno spirito indomito e al talento immenso di Messi. Per coronare il sogno di rivincere 4 anni dopo il successo in Qatar non è bastato. I mondiali formato gigante del 2026 vanno in archivio con tante partite più spettacolari e più divertenti della finale, dove l'importanza della posta in palio ha pesato parecchio. Per quanto il business sfrenato della FIFA e la sudditanza agli Stati Uniti di Trump abbiano reso greve ed escludente l'evento sportivo più seguito del mondo, resta valida la mirabile sintesi scritta nei giorni scorsi da un campione del mondo del passato come Jorge Valdano. Il calcio continua a salvarsi grazie al talento dei calciatori e all'emozione selvaggia che propone ogni partita.
0: Si attenua l'ondata di calore che ha interessato l'Italia nell'ultima settimana. Le temperature cominciano a diminuire, soprattutto a nord, dove sono attesi anche per oggi temporali e rovesci. Stabile e soleggiato sul resto d'Italia, 17 le città bollino rosso, da domani dovrebbero diminuire. Questo giornale radio è stato condotto da Andrea Monti in redazione con Sara Milanese. La prossima edizione alle 8.30. Buon ascolto.
10: Popolare Network.

0: Trascorri la tua mattina in compagnia di Radio 3 Network.
1: Radio 3 Network.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada in A1 con dei attratti per traffico verso nord tra Monte San Savino e Val d'Arno e tra Calenzano e Via 1 Variante in A11. Stessa situazione tra Pistoia e il bivio con la 1 verso Firenze, rallentamenti per traffico. Anche in Fipiri tra Empoli Est e Firenze Scandici, ancora una volta verso Firenze, verso Pisa, coda per lavori per un chilometro tra Cascina e Navacchio. Siamo al traffico ferroviario per un guasto, un passaggio a livello a San Giuliano Terme, i treni in linea potrebbero subire ritardi, variazioni o cancellazioni, tutti i treni interessati sui nostri canali social, sull'app di Muoversi in Toscana e su Treni News. E prima di salutarci, per il traffico urbano di Firenze, tra lavori al via in settimana con provvedimenti di mobilità, segnaliamo quelli notturni sul viadotto dell'Indiano e quelli per nuove asfaltature in via dei Pilastri, via del Loretino e via dei Bastioni. Muoversi in Toscana Info, un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.
2: Trascorri la tua mattina in compagnia di Radio 3 Network.
3: Radio 3 Network.

0: La meteo.
1: Inizio di settimana con la pressione in leggero calo, caldo meno intenso al settentrione. Ancora rovente, con punte oltre i 38 gradi al centro-sud. Nelle prossime ore lieve instabilità sulle regioni settentrionali, dove non sono da escludere locali addensamenti e qualche rovescio a carattere irregolare, buono altrove. Nel pomeriggio temporali possibili sulle Alpi e sulle Prealpi, con locali fenomeni fino in pianura dalla sera. Poche variazioni sui restanti settori con tanto caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
0: Radio 3 Network.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: Buongiorno, le notizie delle 8.30. In Bahrain si sono attivate poco fa le sirene d'allarme, la terza volta nelle ultime 8 ore che il paese è preso di mira da raid iraniani. Teheran sta attaccando basi militari statunitensi anche in Giordania e Kuwait. Questi attacchi seguono il bombardamento che gli Stati Uniti hanno lanciato nella notte sul sud dell'Iran. Nel Golfo Persico è stata la 9ª notte consecutiva di bombardamenti. I guardiani della rivoluzione hanno rivendicato anche gli attacchi a 2 petroliere e hanno poi dichiarato che dallo stretto di Hormuz non passerà nemmeno una goccia di carburante finché gli Stati Uniti non metteranno fine alle loro aggressioni. Sui mercati, intanto, il prezzo del petrolio torna a salire con il Brent sopra i $90 al barile.
1: Attacco ucraino sulla regione russa di Mosca. Nella notte sono stati sparati almeno 400 droni contro l'oblast della capitale russa. Solo 85 ordigni sarebbero stati intercettati. Risultano colpiti un deposito di petrolio e un centro logistico. Ci sarebbero danni anche ad edifici residenziali, ma il Cremlino non ha fatto sapere.

0: sapere al momento se ci sono vittime. Quella ucraina è la risposta ai pesanti bombardamenti che tra sabato e domenica hanno colpito in particolare la capitale Kiev, provocando 22 vittime in tutto il paese.
1: A Bologna stasera ci sarà una manifestazione convocata dal sindaco Lepore dopo la morte di un uomo immobilizzato dalla polizia nel quartiere del Pilastro. Secondo le informazioni circolate finora, Abderrahim Fakir era in stato di agitazione quando alcune persone che vivono in quella zona hanno chiamato gli agenti. In un video si vedono due poliziotti che lo tengono fermo a terra mentre chiede inutilmente aiuto. Sul posto ci sono anche dei sanitari del 118 che assistono alla scena, intervenendo però solo quando è troppo tardi. Già ieri sera ci sono state proteste di piazza, mentre la Lega e il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera hanno diffuso dichiarazioni in appoggio alla polizia.
0: A Genova oggi si tornerà in piazza per Carlo Giuliani, a 25 anni dalla sua uccisione durante le proteste contro il G8. Ieri in città hanno manifestato migliaia di persone, sia per ricordare la mobilitazione del 2001 e la sua repressione, sia per rivendicare i contenuti di quella protesta e la loro attualità, dalla stretta securitaria del governo Meloni alla situazione internazionale.
1: Stamattina sono stati annunciati 539 arresti in un'operazione della polizia che ha coinvolto 44 province italiane e che riguarderebbe la criminalità giovanile. Le prime notizie parlano di controlli legati in particolare alla cosiddetta movida e allo spaccio di droga. Sequestrati 700 kg di stupefacenti, ma anche una cinquantina di armi da fuoco. Le indagini avrebbero portato anche a individuare circa 1000 profili sui social network usati per inneggiare all'odio e alla violenza.
0: Migliaia di persone stanno manifestando a New Delhi, la marcia è diretta verso la sede del Parlamento nonostante i blocchi della polizia. Gli studenti e il neonato movimento degli scarafaggi chiedono le dimissioni del ministro dell'istruzione indiano dopo una presunta fuga di informazioni sulle domande del test d'ingresso alla facoltà di medicina svoltosi a maggio, che per questo è stato cancellato e poi ripetuto. Le proteste continuano ormai da settimane, nella capitale il sit-in contro il ministro va avanti da quasi un mese. Sabato la polizia ha trasferito in ospedale con la forza uno dei leader del movimento degli scarafaggi, Sonan Banchuk, in sciopero della fame dallo scorso 28 giugno.
1: La prossima edizione del giornale radio alle 9:30, buon ascolto.
2: Popolare Network.
3: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
4: Una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada in A1, rallentamenti per traffico verso nord tra Calenzano e via 1 Variante, per materiali dispersi tra via 1 Variante e Sasso Marconi, sempre verso nord. Stessa situazione in A11 tra Pistoia e Bivio con la 1 e tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola. E arriviamo alla Fipili per lavori, sale a 2 km la coda tra Cascina e Navacchio in direzione Pisa. Per traffico, rallentamenti verso il capoluogo tra Montelupo e Firenze Scandicci. Siamo al traffico ferroviario per un guasto a un passaggio a livello all'altezza di San Giuliano Terme. I treni in linea registrano ritardi, variazioni e cancellazioni. Tutti i treni interessati sui nostri canali social, sull'app Muoversi in Toscana e su Treni News. E per salutarci per il traffico urbano di Firenze, segnaliamo restringimento e rallentamenti per materiale su strada in Viale Belfiore. Muoversi in Toscana Info, un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto. Buon viaggio.

pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Ancora ben trovati dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada A1, code a tratti per traffico verso nord tra Valdarno e Firenze Sud e tra Calenzano e Via 1 Variante. In A11 coda per priorità esterna che non riceve tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola e tra Chiesina Uzzanese e il bivio con la 1. Ci spostiamo in A12, code a tratti per un chilometro in direzione Livorno tra Massa e Versilia. Qualche problema in Fipili, code a tratti per traffico verso Firenze tra Ginestra e Firenze Scandicce, tra Bivio S16 Fipili della Mazione Pisa e Ponte d'Era Ovest, e ancora coda in uscita a Santa Croce per chi proviene da Firenze. Rallentamenti in direzione mare per veicolo fermo in avaria tra Ponte d'Era Est e Ponte d'Era Ovest, e ancora un chilometro di code a tratti per lavori tra Cascina e Pisa Nord-Est verso Pisa e tra Interporto Toscano Est e Interporto Toscano Ovest, ancora una volta in direzione mare. Muoversi in Toscana Info, un servizio in collaborazione con la Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.

0: Trascorri la tua mattina in compagnia di Radio 3 Network.
1: Radio 3 Network.

Sembra quasi un sogno, ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: La meteo.
1: Inizio di settimana con la pressione in leggero calo, caldo meno intenso al settentrione. Ancora rovente con punte oltre i 38 gradi al centro-sud. Nelle prossime ore lieve instabilità sulle regioni settentrionali dove non sono da escludere locali addensamenti e qualche rovescio a carattere irregolare, buono altrove. Nel pomeriggio temporali possibili sulle Alpi e sulle Prealpi, con locali fenomeni fino in pianura dalla sera. Poche variazioni sui restanti settori con tanto caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
2: Radio 3 Network.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.
2: Buongiorno, le notizie delle 9.30. A Bologna stasera ci sarà una manifestazione convocata dal sindaco Lepore dopo la morte di un uomo immobilizzato dalla polizia. Secondo le informazioni circolate finora, Abderrahim Fakir era in stato di agitazione quando alcune persone che vivono in quella zona, quella del Pilastro, hanno chiamato gli agenti. In un video si vedono due poliziotti che lo tengono fermo a terra mentre chiede inutilmente aiuto. Sul posto ci sono anche dei sanitari del 118 che assistono alla scena e intervengono solo quando è troppo tardi. Già ieri sera ci sono state proteste di piazza, mentre la Lega e il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera hanno diffuso dichiarazioni in appoggio alla polizia.
3: Nel Golfo Persico continuano i bombardamenti incrociati. Gli Stati Uniti hanno bombardato il paese per la nona notte consecutiva. Teheran denuncia attacchi nella città portuale di Bashar, sede dell'unica centrale nucleare civile del paese, secondo quanto riportato dai media statali. Non è ancora chiaro se ci sono stati danni. Sono una decina le località iraniane colpite nelle ultime ore. I guardiani della rivoluzione

0: hanno risposto con raid sulle basi statunitensi nei paesi della regione e colpendo due petroliere nello stretto di Hormuz.
1: E l'escalation militare tra Stati Uniti e Iran condiziona i mercati. Sono tutte in calo le borse di Asia e Pacifico, si attende un'apertura in rosso anche per quelle europee, già in salita i prezzi di petrolio e gas. C'è attesa per la prossima riunione della BCE di giovedì, non sono previste modifiche ai tassi, ma potrebbero arrivare indicazioni sulle prossime decisioni.
0: I carburanti continuano ad aumentare anche in Italia, lo certifica l'osservatorio dedicato del Ministero delle Imprese. Oggi il prezzo medio lungo la rete stradale nazionale è pari a 1,935 euro al litro per la benzina e 2,091 euro per il gasolio. Sulle autostrade si registrano 2,025 euro al litro per la benzina e 2,164 euro per il gasolio.
1: A Milano sono state arrestate 164 persone, quasi un terzo delle 539 fermate stamattina in un'operazione della polizia che ha coinvolto 44 province italiane e che riguarderebbe la criminalità giovanile. Le prime notizie parlano di controlli legati in particolare alla cosiddetta movida e allo spaccio di droga. Sequestrati 700 kg di stupefacenti, ma anche una cinquantina di armi da fuoco. Le indagini avrebbero portato anche a individuare circa 1000 profili sui social network usati per inneggiare all'odio e alla violenza.
0: A Genova oggi si tornerà in piazza per Carlo Giuliani, a 25 anni dalla sua uccisione durante le proteste contro il G8. Ieri in città hanno manifestato migliaia di persone, sia per ricordare la mobilitazione del 2001 e la sua repressione, sia per rivendicare i contenuti di quella protesta e la loro attualità, dalla stretta securitaria del governo Meloni alla situazione internazionale.
1: A New Delhi ci sono scontri tra la polizia e i manifestanti che stanno cercando di raggiungere la sede del Parlamento. In piazza ci sono studenti e attivisti del movimento degli scarafaggi che chiedono soprattutto le dimissioni del ministro dell'istruzione. Fonti di stampa riferiscono che gli agenti in tenuta antisommossa hanno usato i manganelli contro i manifestanti caricando il corteo. Nella capitale indiana il sit-in contro il ministro vanno avanti da quasi un mese e le proteste sono iniziate lo scorso maggio. La prossima edizione del giornale radio alle 10:30. Buon ascolto.
2: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
3: Popolare Network.
4: Trascorri la tua mattina in compagnia di Radio 3 Network.
5: Sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Bentrovati, buon viaggio da Firenze Smart, Mauro Ciutini in studio. Iniziamo dalla 1, code a tratti, traffico intenso tra Arezzo e Firenze Sud, in direzione Firenze. Passiamo alla strada di grande comunicazione, in direzione Firenze, rallentamenti tra Montopoli Valdarno e San Miniato. In direzione Livorno si segnala un veicolo fermo tra Ponte d'Era Est e Ponte d'Era Ovest. Per il traffico ferroviario ricordo i lavori RFI a Ponte Alpino a Firenze dalle 23 del 26 alle 11 del 30 luglio, circolazione sospesa tra Campo di Marte, Rifredi e Santa Maria Novella. Saranno attivi bus navetta gratuiti da Campo di Marte verso il centro e circolazione gratuita su bus urbani nelle tratte interessate. Con questo è tutto, grazie a Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio, a più tardi.
2: Radio 3 Network.

pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: Buongiorno, le notizie delle 10.30. Gli ultimi attacchi statunitensi sull'Iran hanno provocato almeno una vittima e diversi feriti, lo riferiscono media locali. È stata colpita anche la centrale nucleare civile di Bushehr, non si registrano fughe radioattive. Quella appena trascorsa è stata la nona notte consecutiva di bombardamenti americani sul paese, ai quali i guardiani della rivoluzione hanno risposto con raid sulle basi statunitensi nei paesi della regione e colpendo due petroliere. Teheran ha dichiarato che dallo stretto di Hormuz non passerà nemmeno una goccia di carburante fino a quando gli Stati Uniti non metteranno fine alle loro aggressioni.
1: In Russia l'ultima ondata di droni ucraini ha causato almeno una vittima e decine di feriti. Nella regione di Bryansk un vigile del fuoco è morto mentre cercava di domare un incendio scoppiato dopo un'esplosione. Si contano anche 13 feriti, altre 10 persone sono rimaste invece ferite nell'oblast di Mosca. L'Ucraina ha presentato il suo attacco come una risposta ai pesanti bombardamenti russi che tra sabato e domenica hanno colpito in particolare la capitale Kiev, provocando 22 vittime in tutto il paese.
0: A Bologna stasera ci sarà una manifestazione convocata dal sindaco Lepore.

0: dopo la morte di Abderrahim Fakir, l'uomo che ieri è stato immobilizzato dalla polizia, ripreso in un video in cui lo si vede chiedere aiuto mentre è a terra con due agenti sopra di lui, prima di morire davanti anche ad alcuni sanitari del 118 che hanno assistito intervenendo solo quando ormai era tardi. Già ieri sera al Pilastro, il quartiere in cui è morto Fakir, ci sono state proteste e dichiarazioni di condanna arrivano anche dalle opposizioni in Parlamento, mentre la Lega e il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera si sono schierati con la polizia.
1: Elon Musk ha preso posizione in difesa di Mario Roggero, il gioielliere condannato in via definitiva per aver inseguito e ucciso due rapinatori. Una follia, sono il giudice e il pubblico ministero a meritare una condanna, ha scritto sul proprio social network il multimiliardario ex ministro di Trump, unendosi alla campagna della destra italiana in difesa di Roggero.
0: Poco fa il ministro dell'interno Piantedosi ha parlato di straordinaria operazione contro la violenza giovanile, commentando i 539 arresti annunciati stamattina e che sarebbero avvenuti in 44 province diverse. Quasi un terzo però riguarderebbe in particolare Milano. Le prime notizie parlano di controlli legati soprattutto alla cosiddetta movida e allo spaccio di droga, sequestrati 700 kg di stupefacenti ma anche una cinquantina di armi da fuoco.
1: La Gran Bretagna si prepara al cambio di primo ministro. Oggi Andy Burnham, 56enne ex sindaco di Manchester, eletto venerdì scorso nuovo leader del partito laburista, subentra all'impopolare Keir Starmer, dimissionario da giugno. Nel suo discorso di insediamento davanti al numero 10 di Downing Street, oggi pomeriggio, Burnham si impegnerà a ridare speranza al Regno Unito, prometterà anche unità e stabilità. A breve invece si terrà il discorso di saluto di Starmer.
0: A Cuba è arrivato un veliero della ONG Open Arms con a bordo attrezzature fotovoltaiche e forniture mediche destinate a un ospedale pediatrico. Nei mesi scorsi la stessa barca era stata usata per salvare migranti nel Mediterraneo e per le missioni in solidarietà con Gaza. La nuova destinazione è stata scelta nel contesto della crisi economica, energetica e sociale che sta attraversando l'isola caraibica, dove già a marzo era arrivata una flottiglia umanitaria che trasportava cibo, materiale medico e pannelli solari. La prossima edizione del giornale radio alle 12.30. Buon ascolto.
2: Popolare Network. Radio 3 Network.

Sembra quasi un sogno, ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

Porta sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

0: Radio 3 Network.
1: Piedi neri sul cuscino bianco della nostra fantasiosa idea di passeggiare. Li abbiamo messi ancora prima di inquietarci e autoconvincerci che fosse solo per curiosità.

0: pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.
1: Non è posso.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Ancora buon viaggio e bentrovati da Firenze Smart, Mauro Ciutini in studio. Iniziamo dalla A1, rallentamenti all'altezza dell'area di servizio Aglio Est, siamo in direzione Bologna. Sulla 11, Firenze e Pisa Nord, rallentamenti anche qui per traffico intenso tra Monte Catini Terme e Pistoia verso Firenze. Passiamo alla Firenze Pisa Livorno, un veicolo è fermo tra il bivio per la diramazione Pisa e Lavoria in direzione di Livorno. Ancora in Fipili si registrano code per lavori tra Navacchio e Pisa Nord-Est in direzione di Pisa. Ricordo inoltre i lavori per il cavalcavia di Ponte Alpino a Firenze. Da domenica 26 a giovedì 30 luglio circolazione sospesa tra le stazioni di Firenze Campomarte, Firenze Rifredi e Firenze Santa Maria Novella. Garantita, ricordo, la circolazione gratuita sui bus urbani nelle tratte interessate. È tutto, grazie alla Regione Toscana, Città Metropolitana, Comune di Firenze.
2: Radio 3 Network.

Sembra quasi un sogno, ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network. Popolare Network.
1: A Bologna stasera manifestazione per Abderrahim Fakir, l'uomo che è morto ieri mentre era immobilizzato da due agenti. Il video che riprende quei momenti continua a causare proteste, ma Lega e Fratelli d'Italia si sono schierati con la polizia. I mandanti di questo omicidio stanno al governo, è colpa delle loro leggi volte all'odio e al razzismo, dice Ilaria Cucchi ai nostri microfoni. E la vicenda potrebbe essere la prima in cui si applica lo scudo penale per le forze di polizia. Elon Musk intanto si unisce alla campagna della destra italiana per il gioielliere che ha inseguito e ucciso due rapinatori. Una follia la sua condanna, dice il multimiliardario ex ministro di Trump. A Genova nel pomeriggio si torna in piazza a 25 anni dall'uccisione di Carlo Giuliani. Ieri in città migliaia hanno manifestato per ricordare le proteste, la repressione del 2001 e per rivendicare l'attualità di quella mobilitazione. Nel Golfo Persico continuano gli attacchi incrociati. Per la nona notte consecutiva gli Stati Uniti colpiscono l'Iran, che replica con raid sulle basi americane nella regione e su due petroliere. Nonostante l'escalation, Teheran assicura la diplomazia è al lavoro, il dialogo è ripreso. Washington per ora non conferma. Buongiorno, questo è il giornale radio delle 12.30. A Bologna stasera ci sarà una manifestazione convocata dal sindaco Lepore dopo la morte di Abderrahim Fakir, l'uomo che ieri è stato immobilizzato dalla polizia e ripreso in un video in cui lo si vede chiaramente chiedere aiuto mentre è a terra con due agenti sopra di lui e una terza persona che gli tiene fermi i piedi prima di morire davanti anche ad alcuni sanitari del 118. Già ieri sera al Pilastro, il quartiere in cui è morto Fakir, ci sono state proteste e dichiarazioni di condanna sono arrivate dalle opposizioni in Parlamento, mentre Lega e Fratelli d'Italia si sono schierati con la polizia. Ilaria Cucchi, sorella di Stefano e senatrice di Alleanza Verdi e Sinistra, ha annunciato un'interrogazione parlamentare sulla vicenda.
2: Io credo che sia una vicenda terribile. Quei video parlano da soli e dicono cose gravissime. Io credo che non ci sia davvero bisogno di nient'altro. Sono molto arrabbiata e sono anche molto addolorata. Sono addolorata che nel nostro paese ancora siamo costretti a vedere certe scene. Sono arrabbiata perché non c'è bastato Aldrovandi, non c'è bastato Magherini, non c'è bastata la sentenza della CEDU che ci condanna. Sul fatto che gli interventi non possono assolutamente essere eseguiti in questo modo, sul fatto che gli agenti devono essere formati, eppure noi continuiamo così. Verrà aperta un'inchiesta? E cosa diranno alla fine? Glielo dico io, che è morto di suo. Già si comincia a mettere le mani avanti, io credo che non c'è bisogno di chiarire niente, è tutto evidente. Provo rabbia, provo dolore e provo tanta vergogna e chiedo scusa.

0: scusa alla famiglia di questa persona, e forse dovrebbe farlo anche qualcun altro, molto più importante di me, piuttosto che solidarizzare con quelli che hanno ucciso questo ragazzo che chiedeva aiuto. E le dico un'altra cosa, e mi assumo la responsabilità, come sempre, di quello che dico. Per me i mandanti di questo omicidio sono quelli che stanno al governo. È colpa loro, colpa delle loro leggi, tutte volte all'odio, al razzismo. È colpa loro se questo paese sta andando alla deriva.
1: Questa vicenda potrebbe essere la prima in cui si applica lo scudo penale per le forze di polizia. Secondo indiscrezioni di stampa, la Procura di Bologna avrebbe scritto i nomi degli agenti e degli operatori sanitari coinvolti nell'apposito registro previsto dalla norma approvata dalla destra di governo e non nel normale registro delle persone indagate. Sempre secondo indiscrezioni, gli accertamenti della Procura terranno conto dell'intero sviluppo dei fatti di più ampia estensione temporale rispetto al video sinora diffuso in rete, così ha riportato l'agenzia ANSA. Riccardo Nuri, portavoce di Amnesty International.
2: A me ricorda molto la vicenda di 12 anni fa di Riccardo Magarini, tecnica di mobilizzazione simile, con esiti mortali, urla di dolore, richieste di smetterla, intorno persone che assistono, chi addirittura collabora, non si capisce chi sia quella persona a petto nudo in bermuda che tiene l'uomo poi morto fermo per le gambe, operatori sanitari che lasciano fare e si avvicinano circospetti come se fosse un animale braccato e abbattuto, però non sono ancora sicuri che sia morto. Veramente una scena crudele e grottesca insieme.
1: Elon Musk ha preso posizione in difesa di Mario Roggero, il gioielliere condannato in via definitiva per aver inseguito e ucciso due rapinatori. Una follia, sono il giudice e il pubblico ministero a meritare una condanna, ha scritto sul proprio social network il multimiliardario ed ex ministro di Trump, unendosi alla campagna della destra italiana in difesa di Roggero. A Genova nel pomeriggio si tornerà in piazza a 25 anni dall'uccisione di Carlo Giuliani. Ieri in città migliaia di persone hanno manifestato sia per ricordare le proteste contro il G8 del 2001 e la loro repressione, sia per rivendicare l'attualità dei contenuti di quella mobilitazione. Elena Giuliani è la sorella di Carlo.
3: Purtroppo è una scia che continua, un filo nero che continua nei nostri giorni, nell'applicazione costante di repressione, ma non solo di repressione, anche quella più semplice, quella strisciante di restringimento di spazi vitali e sociali per le persone. Per fortuna però ci sono tanti germogli, tanti semi che stanno crescendo, che stanno dando i loro frutti sia in Italia che nel resto del mondo, di tante persone che cercano di far fronte alle situazioni, a questi drammi a cui siamo di fronte, non soltanto appunto, come dicevo, di repressione, ma se pensiamo alle guerre, al genocidio in Palestina, se pensiamo al collasso climatico a cui stiamo andando incontro, cerchiamo di metterci di nuovo tutte e tutti insieme, come fece il movimento, insomma, di raccogliere le esigenze per la vita e per il pianeta e per tutte e tutti noi, per costruire veramente quel mondo migliore di cui si parlava allora, che oggi è tragicamente necessario.
1: Veniamo alla guerra tra Stati Uniti e Iran con gli aggiornamenti sugli attacchi delle ultime ore in studio Sara Milanese.
4: Sì, buongiorno Andrea, è stata la nona notte consecutiva di bombardamenti, gli Stati Uniti hanno rivendicato anche stanotte l'ennesimo attacco, colpiti in particolare una serie di città e di siti militari nel sud dell'Iran, c'è almeno una vittima, tra gli obiettivi anche la centrale nucleare civile di Bushehr, non si registrano fortunatamente fughe radioattive. L'Iran ha chiaramente risposto lanciando raid sulle basi statunitensi nei paesi della regione, in particolare in Bahrain, Kuwait e in Giordania. Sono state colpite anche due petroliere che cercavano di passare attraverso lo stretto di Hormuz. I guardiani della rivoluzione hanno minacciato il blocco totale dello stretto se gli Stati Uniti non fermeranno gli attacchi. Ecco, di fronte a questa che è la cronaca ed è un'escalation continua, entrambi le parti sembravano ormai nei giorni scorsi aver archiviato il memorandum d'intesa siglato solo poche settimane fa. Questa mattina però Teheran inaspettatamente ha fatto sapere che gli sforzi diplomatici con Washington sono ripresi proprio negli ultimi giorni e che i mediatori sarebbero al lavoro per far ripartire il dialogo. Ci sono state trasmesse nuove idee da alcuni mediatori, hanno fatto sapere dal Ministero degli Esteri iraniano. La diplomazia si è rimessa al lavoro, hanno commentato ancora. C'è da dire che dagli Stati Uniti per ora non è arrivata nessuna conferma.
1: Grazie Sara. In Russia l'ultima ondata di droni ucraini ha causato almeno una vittima e decine di feriti. L'Ucraina ha presentato questo attacco come una risposta ai bombardamenti che tra sabato e domenica hanno colpito in particolare la capitale, Kiev, provocando 22 vittime in tutto il paese. E in questi minuti dall'Ucraina arriva notizia di un attacco russo in cui sarebbero morte almeno due persone nella zona di Pavlograd. Il Cremlino intanto ha risposto all'espulsione dei due addetti militari dell'ambasciata russa a Roma avvenuta il 9 luglio. Questa mattina l'incaricato d'affari italiano in Russia, Giovanni Scopa, è stato convocato al Ministero degli Esteri di Mosca. I contenuti dell'incontro non sono ancora stati resi noti. La Gran Bretagna si prepara al cambio di primo ministro. Oggi Andy Burnham, 56enne, ex sindaco di Manchester, eletto venerdì scorso nuovo leader del partito laburista, subentra a Keir Starmer, dimissionario da giugno, che ha parlato poco fa.
5: Thank you very much and good morning. I'm about to visit His Majesty the King.
6: Sto per recarmi da Sua Maestà il Re per presentare le mie dimissioni e chiudere così il capitolo del mio mandato come primo ministro. Il mio lavoro è terminato. In 6 anni e mezzo ho risollevato il nostro partito da una sconfitta storica nel 2019. L'ho trasformato rendendolo idoneo ad affrontare il paese e ho ottenuto una schiacciante vittoria alle elezioni generali del 2024. Da allora è stato il privilegio della mia vita servire voi e questo grande paese come primo ministro e sono fiducioso che la Gran Bretagna sia ora più forte e più giusta di quanto non lo fosse 2 anni fa. La nostra economia è più forte, i nostri servizi pubblici sono in miglioramento con la maggiore riduzione dei tempi di attesa degli ultimi 17 anni. Ogni giorno molti bambini vengono sottratti alla povertà, l'immigrazione è diminuita in modo significativo, la nostra difesa e la nostra sicurezza sono su basi molto più solide e la nostra reputazione internazionale è notevolmente migliorata.
5: And I go proud of everything that we have achieved. Thank you very much.
1: Così Starmer ha rivendicato quelli che ritiene siano stati i successi del suo mandato nell'ultimo discorso tenutosi poco fa davanti al numero 10 di Downing Street. Starmer lascia il suo ruolo di fronte a un crescente malcontento. Il partito laburista affida le speranze di risalire nei sondaggi a Burnham, il cui discorso di insediamento è previsto nel pomeriggio. Torniamo in Italia. In Versilia un uomo in bicicletta è morto dopo essere stato travolto da un'auto. La persona che la guidava ha avuto un malore e è stata ricoverata. L'uomo aveva 67 anni, si chiamava Daniele Faggi ed era il titolare di fatto della ditta in cui lavorava Luana D'Orazio, l'operaia che il 3 maggio 2021 morì rimanendo incastrata in un macchinario a Montemurlo, in provincia di Prato. Faggi poi aveva patteggiato 1 anno e 6 mesi di carcere con sospensione condizionale della pena, insieme alla moglie che ha patteggiato 2 anni, anche lei con sospensione. Lo scorso maggio la procura di Prato ha riaperto le indagini sulla vicenda. Il ministro dell'Interno Piantedosi ha parlato di straordinaria operazione contro la violenza giovanile, commentando i 539 arresti annunciati stamattina e che sarebbero avvenuti in 44 province diverse. Quasi un terzo però riguarderebbe in particolare Milano. Le prime notizie parlano di controlli legati soprattutto alla cosiddetta movida e allo spaccio di droga, sequestrati 700 kg di stupefacenti ma anche 50 di armi da fuoco. Le indagini avrebbero portato anche a individuare circa 1000 profili sui social network usati per inneggiare all'odio e alla violenza. A Madrid è atteso in questi minuti l'arrivo del volo con a bordo la nazionale di calcio maschile, fresca vincitrice dei mondiali. Ieri sera ha battuto 1-0 il campione in carica dell'Argentina, aggiudicandosi il secondo titolo mondiale dopo quello vinto in Sudafrica nel 2010. La finale, che si è giocata a New York, ha chiuso un'edizione dei mondiali caratterizzata soprattutto dalla presenza ingombrante del presidente degli Stati Uniti, Trump. Sentiamo Valerio Moggia, giornalista sportivo, autore del blog Pallonate in Faccia.
7: Trump è una persona che ama stare al centro dell'attenzione e imporre la sua presenza anche dove non dovrebbe. Ci sono delle immagini abbastanza significative di lui che cerca di mettersi in mezzo ai giocatori della Spagna, proprio accanto al capitano della Spagna, Rodri, che invece non si sposta e gli fa chiaramente capire che se vuole può allontanarsi e mettersi a fianco dei giocatori. La FIFA ha una posizione ambigua perché da un lato vuole abbracciare la politica di Trump, il suo modo di essere, molto servile, infantino verso Trump. Dall'altro però si vede un certo imbarazzo negli eccessi continui che Trump impone a tutto ciò che li circonda, e non solo al mondo dello sport. Perché poi, insomma, più volte abbiamo visto, specialmente nel caso di Folarin Balogun, il giocatore degli Stati Uniti, che doveva essere squalificato e non squalificato per una scelta che Trump ha rivendicato, mettendo di nuovo in imbarazzo la FIFA. È palese che la FIFA è in balia, che il presidente della FIFA è in balia di questi personaggi.
1: Nonostante i tentativi, però, la Casa Bianca non è riuscita a condizionare i giochi e la festa finale, il servizio da New York.
8: A Washington ci hanno provato in ogni modo a rovinare questo mondiale, sia nei mesi precedenti al suo inizio, con le restrizioni ai visti e le minacce di chiudere il traffico internazionale negli aeroporti in grandi città democratiche di confine, sia durante il torneo, tramite il tentativo, ad esempio, di dare un vantaggio di ottavi di finale proprio agli Stati Uniti, fino a quel momento squadra favola assieme a Capo Verde e Messico, facendo reintegrare all'ultimo minuto lo squalificato Folarin Balogun. Ma la notizia positiva è che la politica non ce l'ha fatta. Alla fine, nonostante timori e tensioni, le città americane e gli americani hanno trascorso 6 settimane in festa col mondo e le persone del mondo in festa con gli americani, alla riscoperta di un paese vissuto da persone molto più aperte al diverso e al di fuori di quanto i video degli agenti mascherati di Minneapolis volessero farci credere, e alla faccia di chi vorrebbe far tornare il paese a un mix di autarchia canaglia e isolazionismo di 100 anni fa. Poco importa che il presidente Trump abbia voluto rendersi protagonista ieri sera, rimanendo in mezzo agli spagnoli in festa impegnati ad alzare la coppa. La vera protagonista di questo torneo è stata la gioia di scoprire culture diverse, di insegnare a un tifoso straniero come ordinare un hamburger alla catena In-N-Out, di accogliere con l'ospitalità di chi si separa dai corridoi della politica peggiore, un insegnamento che solo dal calcio, tramite il calcio, sarebbe potuto arrivare più forte delle chiusure e delle tenebre. Da New York per Popolare Network, Davide Mamone.
1: Questo giornale radio è stato condotto da Andrea Monti, in redazione con Sara Milanese. La prossima edizione alle 15:30. Buon ascolto.
9: Sole e aria aperta. Le novità dell'erbolario ti stanno aspettando. Sole Ombra Spray, setificante per viso e corpo con il bagno doccia dopo sole in omaggio. Per prenderti cura della pelle provata dal sole e renderla setosa e profumata. E con la promozione dell'estate l'erbolario avrai in omaggio la pochette mare o il pareo fantasia. Sole e aria aperta. L'estate dell'erbolario.
10: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
11: Popolare Network.
12: Radio 3 Network.
13: Live in Bedford Stuyvesant. Representing Prince George's County, Maryland.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Ancora buon viaggio e bentrovati da Firenze Smart, Mauro Ciutini studio. Iniziamo dalla 1, sono 3 km di coda per un incidente tra Arezzo Incisa Reggello in direzione Firenze. Sempre in A1, ma tra Firenze e Impruneta e il bivio con la variante di Valico, code a tratti verso Bologna. Ci spostiamo in A12 Genova-Rosignano, personale su strada, ci sono lavori tra Rosignano Marittimo e il bivio per la diramazione Livorno in direzione Livorno. Un veicolo è fermo sulla Firenze-Pisa-Livorno, segnalato tra la Strassigna e Scandicci in direzione Firenze. Lavori a Firenze, Ponte Alpino, dalle 23 di domenica 26 luglio alle 11 di giovedì 30 luglio. Circolazione sospesa tra le stazioni di Firenze-Campomarte, Firenze-Rifredi e Firenze-Santa Maria Novella. Per il momento è tutto, grazie a Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze.
2: Radio 3 Network.

0: La meteo.
1: Inizio di settimana con la pressione in leggero calo, caldo meno intenso al settentrione, ancora rovente con punte oltre i 38 gradi al centro-sud. Nelle prossime ore lieve instabilità sulle regioni settentrionali, dove non sono da escludere locali addensamenti e qualche rovescio a carattere irregolare, buono altrove. Nel pomeriggio temporali possibili sulle Alpi e sulle Prealpi, con locali fenomeni fino in pianura dalla sera. Poche variazioni sui restanti settori con tanto caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
2: Porta sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

Pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.
1: Un giorno riuscirò a sentire il silenzio, a capire le cose, a vedere

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

sembra quasi un sogno, ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: Radio 3 Network.
1: Lo so che non sei d'accordo, però lavorare è tutto. Testa bassa, pedalare, sempre focalizzato e ce la fai poi.

0: Si ribeccarono qualche anno dopo, entrambi sbronzi dopo una festa, nella provincia dove erano nati, sempre la stessa, sempre la stessa. E tutte e due volevano parlare, ma intorno c'era così tanta gente, che per paura di restarci male, fecero entrambi finta di niente.
1: Radio 3 Network.

0: non mi basta mai.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Bentrovati da Muoversi in Toscana, notizie del traffico, Cesare Martignoni studio per Firenze Smart. In A1 in direzione Bologna, coda tratti da Firenze Scandice e il bivio con la variante di Valico per traffico intenso. Sulla variante di Valico in direzione Roma, traffico rallentato tra il bivio con la A1 e Badia, sempre per traffico intenso. In A12 in direzione Livorno, coda tratti per 1 chilometro tra Massa e Versilia. In direzione Genova, incidente tra Versilia e Massa con coda tratti per 5 km. Per lavori RFI a Ponte Alpino a Firenze, dalle 23 di domenica 26 luglio alle 11 di giovedì 30, circolazione ferroviaria sospesa sulle tratte Firenze-Campomarte, Firenze-Rifredi e Firenze-Campomarte, Firenze-Santa Maria Novella, con replica dei provvedimenti in vigore già a inizio del mese. Trasporto pubblico locale, oggi lunedì 20 luglio, in programma uno sciopero di 4 ore del trasporto pubblico a Firenze, servizio non garantito dalle 19 alle 23. Lo sciopero interessa sia il personale viaggiante che gli impiegati, compreso il personale delle biglietterie. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
3: Radio 3 Network presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica. Radio 3 Network ha presentato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Radio 3 Network.

Porta sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.
2: Buon pomeriggio alle 15.30, le notizie di Popolare Network. Teheran ha dichiarato di aver colpito obiettivi militari statunitensi in tutto il Medio Oriente dopo un'altra notte di bombardamenti statunitensi sulle città iraniane. Il presidente Donald Trump, sotto crescente pressione politica interna, ha difeso gli ultimi attacchi contro l'Iran come rappresaglia per la morte di almeno 3 militari americani nei recenti attacchi iracheni. Intanto i mediatori tra Iran e Stati Uniti hanno proposto alle parti una sospensione del conflitto di 10 giorni. La pausa proposta dovrebbe servire a creare spazio diplomatico per rilanciare l'intesa tra Teheran e Washington.
3: Nel frattempo, gli Houthi yemeniti sostenuti dall'Iran hanno annunciato un blocco marittimo del traffico navale dell'Arabia Saudita. L'annuncio arriva dopo uno scambio di colpi la settimana scorsa. Gli Houthi hanno precisato che l'embargo marittimo è basato sull'equazione occhio per occhio nei confronti del nemico saudita.
2: Sono 6 le persone iscritte nel registro delle annotazioni preliminari della Procura di Bologna sul caso di Fakir Abderrahim, morto ieri al pilastro schiacciato da 2 poliziotti. La Procura li ha iscritti nel nuovo registro separato istituito con i decreti sicurezza, il cosiddetto registro modello 45 bis, insieme a 4 operatori del 118 intervenuti. È la prima volta che accade. Si procede per il reato di omicidio colposo. I poliziotti sapevano perfettamente di avere a che fare con una persona in difficoltà. Dai primi accertamenti risulta infatti che la chiamata al 118 dei poliziotti era per segnalare una crisi psichiatrica. Continuano anche presidi e manifestazioni di protesta. Il SICOBAS ha indetto uno sciopero della logistica all'interporto. Un presidio è stato convocato anche a Roma dai collettivi davanti al Viminale. La destra, in particolare Salvini e Fratelli d'Italia, attacca invece il sindaco di Bologna Lepore, che ha chiamato la cittadinanza a un momento di riflessione stasera in Piazza del Nettuno.
3: La Procura Generale di Torino ha sequestrato 50.000 euro a garanzia delle spese di giustizia su un conto corrente estero intestato a Mario Roggero e alla moglie. Lo si apprende da un comunicato della Procura stessa. Il gioielliere di Grinzane Cavour è stato condannato alla pena minima per duplice omicidio con riconoscimento di tutte le attenuanti. Al carcere di Bollate, dove è detenuto, continua il pellegrinaggio dei politici di destra, da Salvini a esponenti di Fratelli d'Italia. Con Forza Italia contraria a un ulteriore allargamento della legittima difesa. Mentre il gioielliere ha incassato anche la solidarietà di Elon Musk, che è tornato ad attaccare la magistratura italiana.
2: La Corte d'Assise d'Appello di Milano ha confermato la condanna a 27 anni di reclusione per Daniele Rezza, il 21enne che l'11 ottobre del 2024 a Rozzano, nel Milanese, ha accoltellato e ucciso Manuel Mastropasqua, 31enne che stava tornando a casa dal lavoro per rubargli un paio di cuffie wireless da 14 euro quando era appena sceso da un tram. I giudici hanno riconosciuto le accuse di omicidio volontario aggravato dalla minorata difesa con attenuanti generiche equivalenti e di rapina aggravata. La Corte ha escluso l'aggravante dei futili motivi.
3: Gli Stati Uniti hanno accusato Cuba di aver condotto una campagna di spionaggio durata decenni. Cuba si è infiltrata ai vertici del governo USA, ha reclutato e coltivato generazioni di attivisti americani e ha sostenuto un'ondata senza precedenti di terrorismo di sinistra sul suolo americano, ha riferito il Dipartimento di Stato. Il Dipartimento ha definito l'operazione come una delle più durature e dannose penetrazioni di intelligence straniera nella storia americana.
2: La Gran Bretagna deve mostrare al mondo che può ritrovare la sua stabilità e la sfida che abbiamo davanti, a dirlo Andy Burnham, il nuovo primo ministro laburista britannico, nel primo discorso davanti a Downing Street. Dobbiamo fare meglio di quanto è stato fatto negli ultimi anni e lo faremo, ha aggiunto Burnham, il settimo primo ministro dal 2016, ma ha assicurato che presenterà un piano di 10 anni per cambiare il paese. 15:34 minuti, ci risentiamo alle 17:30 con le notizie di Popolare Network, a più tardi.
1: Popolare Network.
0: Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: Radio 3 Network.
1: Pista, pista, spostati! Spostati, levati che ti spezzo le gambe! Anzi, vieni qui, dammi il telefonino! Cos'è? Un iPhone 4, vabbè, dammi anche il giubbotto! Ma cacchio, l'hai comprato al mercato questo? Ma sei un barbone, vai via che ti spezzo tutto! Via, via!

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net. One, two, three, and...

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Bentrovati da Muoversi in Toscana, notiziario del traffico, Cesare Martignoni in studio per Firenze Smart. In A1 in direzione Bologna, coda a tratti tra Firenze Scandicci e il bivio con la variante di Valico. Sulla variante di Valico in direzione Roma, traffico rallentato tra il bivio con la 1 e Badia. In A12 in direzione Livorno, coda a tratti per un chilometro tra Massa e Versilia. Sempre in direzione Livorno, traffico rallentato tra Colle Salvetti e Rosignano Marittimo per lavori in galleria. In direzione Genova, incidente tra Versilia e Massa con coda a tratti. Sulla FIPLI, traffico rallentato in direzione Livorno tra Ponte della Est e Ponte della Ovest. Per lavori RFI a Ponte Alpino a Firenze dalle 23 di domenica 26 luglio alle 11 di giovedì 30, circolazione ferroviaria sospesa sulle tratte Firenze-Campo Marte, Firenze-Rifredi e Firenze-Campo Marte-Firenze-Santa Maria Novella con replica dei provvedimenti in vigore già a inizio del mese. Trasporto pubblico locale, oggi lunedì 20 luglio in programma uno sciopero di 4 ore del trasporto pubblico a Firenze, servizio non garantito dalle 19 alle 23. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
2: Radio 3 Network.

stati in forma. Le mie giornate scorrevano veloci. Il McDonald's alla stazione di Firenze, i chiodi al bon ton, lo yo-yo e il Tamagotchi. E le pagine di Antonio Gramsci risuonavano nella testa.

Sembra quasi un sogno, ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

ascolta sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

0: Radio 3 Network presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica. Radio 3 Network ha presentato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: Radio 3 Network.
1: Cerco sempre un nemico, cerco sempre un nemico, cerco per non stare solo, per non stare solo. Per non stare solo, per non stare solo.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: Sì, buonasera, buonasera Massimo, buonasera ascoltatori. La piazza è piena, pochi minuti fa, alle 17:27, il minuto di silenzio per Carlo e quest'oggi per tutte le vittime di Gaza, per tutti i popoli oppressi, ha detto la sorella di Carlo Giuliani dal palco. In questo momento viene steso il sudario con i nomi dei bambini di Gaza morti dall'inizio dell'offensiva allo scorso luglio. La piazza è piena, dicevo, di chi a Genova c'era e anche di chi non c'era. Gli striscioni del corteo di ieri sono posati sull'aiuola, l'asfalto è rovente come quel 20 luglio di 25 anni fa. Siamo nella piazza che da allora si chiama appunto Piazza Carlo Giuliani Ragazzo. Ci sono Heidi, ci sono i genitori, ci sono gli amici, i compagni, una parola che qua ancora ha tutto un significato. E poi i compagni di lotta, di strada, la sorella di Roberto Franceschi, le figlie di Pinellia, del Mocermi. Dal palco si sono alternati per tutto il pomeriggio i loro interventi e la musica, tantissimi riferimenti al presente, all'oggi, a quello che è successo ieri sera al Pilastro a Bologna, all'ascesa del generale Vanlacci. Adesso, come vi dicevo, la piazza si va riempiendo, mi hanno detto che è arrivata anche la sindaca, sono appunto le 5:30, anche i genovesi possono dopo il lavoro unirsi a chi ha animato la piazza fino adesso. Tra poco l'intervento dei rappresentanti, dei portavoce, insomma, della Gaza Flottiglia, che abbiamo imparato a conoscere, Maria Elena D'Elia e Saif Abu Keshek, appunto a proposito di presente e di battaglie che non bisogna scordarsi di combattere, di continuare a combattere.
1: Grazie Diana Santini da Piazza Alimonda.
2: L'opposizione protesta contro un video generato con l'intelligenza artificiale della propaganda di Vannacci. Il capo di Futuro Nazionale è vestito da gladiatore, prende un fascio di Vittorio da Meloni e condanna a morte i leader dell'opposizione e altri politici come Prodi e Boldrini. Violenza scioccante che richiama le pagine peggiori della nostra storia, commentano da PD, AVS e 5 Stelle.
1: La prima volta è stato applicato lo scudo contenuto nei decreti sicurezza, il cosiddetto registro modello 45 bis, è quello dove sono stati iscritti 2 poliziotti e 4 sanitari coinvolti nella morte di Fakir Abderrahim ieri al Pilastro a Bologna, schiacciato da 2 poliziotti. Si procede per il reato di omicidio colposo. Tra poco a Bologna inizierà un presidio convocato dal sindaco Lepore.
2: L'esercito del Kuwait ha dichiarato che le sue difese stanno affrontando nuovi lanci di missili e droni in arrivo dall'Iran. Oggi Teheran ha intensificato gli attacchi verso obiettivi militari statunitensi verso tutto il Medio Oriente in risposta ai bombardamenti USA della notte. Il presidente statunitense Donald Trump, sotto la crescente pressione politica interna, ha difeso i bombardamenti come rappresaglia per la morte di almeno 3 militari americani nei recenti attacchi di Teheran in Iraq e Giordania.
1: Persone sono morte, 3 sono rimaste ferite in un attacco russo contro infrastruttura Odessa nel pomeriggio. Il capo dell'amministrazione militare della città ha riferito che le operazioni di soccorso e ricerca sono in corso.
2: I leader dell'Africa occidentale hanno firmato un accordo per approvare la costruzione di un gasdotto che collegherà la Nigeria al Marocco. L'intesa è stata raggiunta a Freetown, la capitale della Sierra Leone, durante il vertice della Comunità Economica degli Stati dell'Africa Occidentale. Il gasdotto, lungo circa 6.000 chilometri, attraverserà 13 paesi lungo la costa atlantica africana, trasportando gas nigeriano verso il Marocco, per poi collegarsi al gasdotto Maghreb-Europa. L'inizio dei lavori è previsto per il 2028.
1: È morto in un incidente Daniele Faggi, che aveva patteggiato con la moglie la condanna per la morte nella loro ditta della giovane operaia Luana Dorazio, morta perché da un macchinario era stato tolto un dispositivo di sicurezza per produrre più velocemente. Faggi, 67 anni, è stato travolto da un'auto mentre stava pedalando sulla sua bici da corsa come ciclista amatoriale vicino a Viareggio. 17:35, alle 18:30 gli aggiornamenti, alle 19:30 il giornale radio di Popolare Network, a più tardi.
3: Sole e aria aperta. Le novità dell'erbolario ti stanno aspettando. Sole Ombra Spray. Setificante per viso e corpo con il bagno doccia dopo sole in omaggio. Per prenderti cura della pelle provata dal sole e renderla setosa e profumata. E con la promozione dell'estate l'erbolario avrai in omaggio la pochette mare o il pareo fantasia. Sole e aria aperta. L'estate dell'erbolario.
4: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000

0: Popolare Network.
1: Radio 3 Network.

Sembra quasi un sogno, ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto alla redazione di Firenze Smart, in studio Cesare Martignon. In A1, in direzione Bologna, code a tratti tra Firenze Scandicci e il Bivio con la variante. Sulla variante di Valico, in direzione Roma, traffico rallentato tra il Bivio con A1 e Badia, tutto per traffico intenso. Sulla A12, in direzione Livorno, code a tratti per un chilometro tra Massa e Versilia. In direzione Genova, incidente tra Versilia e Massa, ancora segnalate code a tratti. Sulla FIPLI, traffico rallentato in direzione Firenze tra Scandicci e Firenze Scandicci. Per danni ad un passaggio a livello provocati da un veicolo in zona Alto Pascio, i treni percorrenti la tratta Firenze-Prato Viareggio subiranno ritardi, variazioni o cancellazioni. Per lavori al Ponte Alpino a Firenze, dalle 23 di domenica 26 alle 11 di giovedì 30, circolazione ferroviaria sospesa sulle tratte Firenze-Campo di Marte-Firenze-Rifredi e Firenze-Campo di Marte-Firenze-Santa Maria Novella. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
2: Radio 3 Network.

Porta sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.
2: Buonasera Popolare Network, le notizie delle 18.30. Scatta per la prima volta lo scudo penale della destra, poliziotti e sanitari coinvolti nella morte a Bologna di Fakir Abderrahim iscritti nel nuovo registro separato. La procura, la polizia sapeva che era un caso psichiatrico, altri fatti oltre al video. In piazza la manifestazione convocata dal sindaco, attaccato dalla maggioranza. Mannacci mette a morte gli avversari politici nel Colosseo. In un video fatto con l'intelligenza artificiale, il leader di Futuro Nazionale appare come imperatore romano. È propaganda in pieno stile Trump. Elon Musk attacca i giudici che hanno condannato il gioielliere e la Lega porta in Parlamento una legge da Far West sulla legittima difesa. Genova, Piazza Limonda, 17:27, 25 anni fa l'omicidio di Carlo Giuliani durante le manifestazioni contro il G8. A Genova il ricordo con lo sguardo attento a quanto accade oggi. Medio Oriente, mediatori propongono 10 giorni di cessate il fuoco. Scusate. Intanto l'Iran colpisce ancora basi statunitensi nel Golfo Persico in risposta agli attacchi degli Stati Uniti che Trump giustifica come rappresaglia per la morte di 3 soldati. Inghilterra, Andy Burnham, il nuovo primo ministro del Regno Unito, subentra Keir Starmer.

0: comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
1: Popolare Network.
2: Radio 3 Network.

pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto alla redazione di Firenze Smart, in studio Cesare Martignon. In A1 in direzione Bologna, coda a tratti tra il bivio A1 con planare Firenze Nord e il bivio con la variante per traffico. In direzione Roma, segnalato malore in prossimità dell'uscita Chianti Ovest. In A11 in direzione Pisa, coda a tratti tra Firenze Ovest e Prato Est per traffico intenso. Infibili coda a tratti in direzione Livorno tra Firenze Scandicci e la Stassigna e in direzione Firenze tra Scandicci e Firenze Scandicci. Inoltre coda in uscita la Stassigna, Saminiato e Santa Croce sull'Arno per chi proviene da Firenze per via esterna problematica. Per lavori al Ponte Alpino a Firenze, dalle 23 di domenica 26 alle 11 di giovedì 30, circolazione ferroviaria sospesa sulle tratte Firenze-Campo di Marte-Firenze-Rifredi e Firenze-Campo di Marte-Firenze-Santa Maria Novella. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
2: Aperisound, l'aperitivo musicale di Radio 3 Network. Tutti i giorni dalle 19 alle 20.

Library, Jazz, Lounge. Questa è la colonna sonora del tuo aperitivo. Su Radio 3 Network c'è Aperisound. Sound.

0: La meteo.
1: Anticiclone subtropicale in difficoltà sotto la spinta di fresche correnti settentrionali e annessa diffusa instabilità. In mattinata rovesci sparsi verso Emilia Romagna, Liguria, Toscana e Marche. Bora attesa sull'Alto Adriatico, soleggiato altrove e ancora caldo al sud. Nel pomeriggio l'instabilità aumenterà sensibilmente su tutta la fascia adriatica fino al Molise e localmente anche sul resto del centro. Deciso calo termico su queste regioni. Ancora sole e molto caldo all'estremo sud e in Sardegna con picchi di 40 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Library, jazz, lounge. Questa è la colonna sonora del tuo aperitivo. Su Radio 3 Network c'è Aperisound.

Library, Jazz, Lounge. Questa è la colonna sonora del tuo aperitivo. Su Radio 3 Network c'è Aperisound. Sound.

Library, Jazz, Lounge. Questa è la colonna sonora del tuo aperitivo. Su Radio 3 Network c'è Aperisound. Sound.

library, jazz, lounge. Questa è la colonna sonora del tuo aperitivo. Su Radio 3 Network c'è Aperisound. Sound.

Library, jazz, lounge. Questa è la colonna sonora del tuo aperitivo. Su Radio 3 Network c'è Aperisound. Sound.

Library, Jazz, Lounge. Questa è la colonna sonora del tuo aperitivo. Su Radio 3 Network c'è Aperisound. Sound.

library, jazz, lounge. Questa è la colonna sonora del tuo aperitivo. Su Radio 3 Network c'è Aperisound.

0: Avete ascoltato Aperisound, l'aperitivo musicale di Radio 3 Network, in onda tutti i giorni dalle 19 alle 20. Va ora in onda Remember, pezzi famosi e pezzi in rarità degli anni 70, 80 e 90, tutti i giorni dalle 20 alle 22.
1: Tutti i giorni dalle 20 alle 22, Remember! Remember! I meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90 su Radio 3 Network.

Remember! Tutti i giorni dalle 20 alle 22, 70, 80 e 90. Su Radio 3 Network c'è Remember!

tutti i giorni dalle 20 alle 22 Remember i meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90 su Radio 3 Network.

0: Radio 3 Network.
1: Stasera, che sera, restare tutto il tempo con te.

tutti i giorni dalle 20 alle 22 Remember i meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90 su Radio 3 Network.

tutti i giorni dalle 20 alle 22 Remember i meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90 su Radio 3 Network.

tutti i giorni dalle 20 alle 22 Remember. Remember i meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90 su Radio 3 Network.

tutti i giorni dalle 20 alle 22 Remember i meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90 su Radio 3 Network.

tutti i giorni dalle 20 alle 22 Remember i meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90 su Radio 3 Network.

Remember! Tutti i giorni dalle 20 alle 22, 70, 80 e 90 su Radio 3 Network c'è Remember!

stai con lei. Che ne sai del pensiero mio? L'aria è lei.

tutti i giorni dalle 20 alle 22 Remember. Remember i meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90 su Radio 3 Network.

Sembra quasi un sogno, ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: Scontri in serata a Bologna tra manifestanti e poliziotti durante i cortei per l'omicidio di Abderrahim Fakir. Per i due poliziotti e i quattro sanitari responsabili scatta lo scudo penale della destra. Secondo la procura, la polizia sapeva che Fakir era un caso psichiatrico. Vannacci mette a morte gli avversari politici nel Colosseo in un video creato con l'intelligenza artificiale. Il leader di Futuro Nazionale appare come imperatore romano in una propaganda in pieno stile Trump. Intanto Elon Musk attacca i giudici che hanno condannato il gioielliere. Genova, Piazza Limonda, 20 luglio 2001. 25 anni fa l'omicidio di Carlo Giuliani durante le manifestazioni contro il G8. Migliaia di persone sono scese in piazza oggi per ricordare e commemorare anche chi all'epoca era solo un bambino o non era neanche nato. Queste e altre notizie nel giornale di Popolare Network delle 22:30 con Matteo Lefons. Buonasera ascoltatrici e ascoltatori. Sul caso di Fakir Abderrahim, morto ieri al quartiere Pilastro a Bologna, schiacciato da due poliziotti, è scattato per la prima volta lo scudo penale voluto dalla destra con i decreti sicurezza. Quindi i due poliziotti e i quattro sanitari coinvolti sono stati iscritti non nel registro degli indagati ordinario, ma nel cosiddetto modello 45 bis, introdotto nel 2026 per gestire quei casi in cui il reato sarebbe stato commesso in presenza di una giustificazione. La procura sta comunque indagando per omicidio colposo. Dalle prime ricostruzioni emerge che i poliziotti sapevano perfettamente di avere a che fare con una persona in difficoltà. Intanto continuano a Bologna le manifestazioni di protesta. Alle 19 in piazza Nettuno c'è stato il presidio indetto dal comune. Dopo si sono formati dei cortei spontanei e ci sono stati scontri tra manifestanti e forze di polizia. Il racconto del direttore di Radio Città Fujiko, Alessandro Canella.
1: Dopo la manifestazione più istituzionale, quella chiamata alle 19 dal sindaco Matteo Lepore in piazza Nettuno, quella si è conclusa in un'oretta, ma grossa parte dei manifestanti, soprattutto diciamo le realtà antagoniste, i centri sociali, si sono spostate di 200 metri nella vicina piazza Roosevelt, dove ha sede la prefettura, che ovviamente sono i rappresentanti del governo in città. Qui per circa un'ora si sono, fronteggiati solo in modo stanziale i manifestanti con le forze dell'ordine che erano schierate con camionette, idranti e agenti in tenuta antisommossa a proteggere il palazzo della prefettura. Tutto si è svolto tra slogan e proteste nei confronti del governo, ma in modo tranquillo, fino a che non sono stati fatti esplodere due grossi petardi, una volta si sarebbe detto bombe carta, e a quel punto sono immediatamente partiti fumogeni, lacrimogeni, appunto, e idranti. C'è, diciamo che il grosso della folla presente in piazza Roosevelt si è disperso, ma è rimasto uno zoccolo duro che si è fronteggiato per alcuni minuti con il lancio di oggetti, al

0: Gli sguardi terrorizzati di Elly Schlein, Romano Prodi, Laura Boldrini e Giuseppe Conte. E il video realizzato con l'intelligenza artificiale in pieno stile trumpiano, pubblicato da un account vicino al leader di Futuro Nazionale e da lui stesso ripostato. L'atmosfera è cupa, violenta. Appare anche Giuseppe Barboni, il picchiatore che ha aggredito un migrante a San Benedetto del Tronto, impugna una falce e un martello. Quelle che voi non avete mai usato, irride Vannacci dal palco reale. Poi tra le urla della folla fa il pollice verso, è il segno che li condanna a morte. E Barboni si avvicina lentamente, affiancato da un leone, alle vittime sempre più terrorizzate. Il video finisce qui. Le immagini hanno suscitato molte reazioni dell'opposizione, che parla di violenza politica, di deriva incompatibile con la democrazia, e tutti mettono in evidenza il metodo Trump. Luigi Ambrosio.
1: La tecnica ricorda proprio quella di Trump con le sue clip in cui bombarda gli oppositori con l'etame oppure beve una bibita insieme a Netanyahu a Gaza sulla spiaggia trasformata in un resort per ricchi. L'obiettivo è irridere il nemico politico, umiliarlo, minacciarlo con una violenza mediatica che produce l'effetto di spostare sempre un po' più in là il limite del dicibile e dell'accettabile. Come negli Stati Uniti di Trump, la slopaganda, si dice così, si accompagna alla violenza nel mondo reale. Il militante di Futuro Nazionale che ha picchiato un cittadino straniero, ormai una star dell'estrema destra, la campagna per ottenere la grazia del gioielliere, che vede protagonisti tutti i leader della destra a partire da Meloni, delegittima l'indipendenza della magistratura, le leggi, il ruolo del capo dello Stato, in una parola la Costituzione. Dagli Stati Uniti Musk ha chiesto la condanna dei PM e dei giudici del processo al gioielliere. La Lega in Italia annuncia una proposta di legge di riforma della legittima difesa di carattere draconiano. Il gioco ancora una volta è quello di slittare progressivamente nella percezione di cosa si possa fare e accettare. La destra può contare in questo su preponderanti mezzi a disposizione, sulla capacità di maneggiare linguaggi digitali, su un clima sociale esacerbato dalla propaganda, e può contare però anche sui silenzi e i ritardi delle opposizioni, che fino ad oggi hanno subito l'offensiva aggressiva senza trovare risposte adeguate.
0: E la Procura Generale di Torino ha sequestrato 50.000 euro da un conto corrente estero intestato a Mario Roggero e alla moglie per garanzia delle spese di giustizia. Lo ha riferito la stessa Procura. Il gioielliere è stato condannato alla pena minima per duplice omicidio con riconoscimento di tutte le attenuanti. Al carcere di Bollate, dove è detenuto, continua il pellegrinaggio dei politici di destra, da Salvini, che ci è andato due volte, a esponenti di Fratelli d'Italia. Forza Italia invece è contraria a un ulteriore allargamento della legittima difesa. Il gioielliere ha anche incassato la solidarietà di Elon Musk, che è tornato ad attaccare la magistratura italiana. Più cauto il ministro dell'interno Matteo Piantedosi. Per quanto riguarda la grazia, Mattarella non va tirato per la giacca, ha dichiarato. Genova, Piazza Alimonda, sono le 17:27 del 20 luglio 2001, quando si consuma l'omicidio di Carlo Giuliani durante le manifestazioni contro il G8. Oggi, a 25 anni di distanza, proseguono gli eventi di commemorazione. Continueranno anche domani, in occasione del 25esimo anniversario dei fatti della Diaz. La nostra inviata Diana Santini.
2: In ogni caso nessun rimorso, si legge sullo striscione posato davanti al cippo che ricorda quel ragazzo, Carlo Giuliani, caduto 25 anni fa su questo asfalto bollente, bollente anche oggi, quel ragazzo che oggi avrebbe quasi 50 anni e che non smette per tutti noi di rappresentare qualcosa. Ma che cosa? Troppo facile dire il sogno di un mondo diverso, noi che invece in questo tempo lungo o breve siamo cresciuti, siamo cambiati, abbiamo fatto errori e compromessi, siamo tornati ogni anno solo oggi, con il cuore gonfio e la nostalgia. In ogni caso nessun rimorso, ma certo non basta. Piazza Carlo Giuliani oggi è anche la piazza di Giuseppe Pinelli, di Federico Aldrovandi, di Roberto Franceschi, delle loro famiglie, della lotta per la verità, una lotta di donne, come ha ricordato qualcuno dal palco, e della piazza di Abderrahim Fakir, la ferita più recente. Infine la piazza dei bambini di Gaza, vittime del genocidio, i loro nomi scritti sul grande lenzuolo occupano il sagrato della chiesa. Ora la facciata barocca riflette gli ultimi raggi del sole e riempie di luce lo spazio. Dal palco allestito sotto i grandi alberi continuano a susseguirsi interventi, musica, qualche canto. Manca adesso solo un ultimo pezzo, un ultimo momento per chiudere questo anniversario 25 anni dopo Genova 2001, e sarà la fiaccolata e il ricordo dei fatti della Diaz domani sera. Dal palco cantano gli assalti frontali. Devo essere all'altezza. Incontro gli altri in piazza. È un bacio dato come una carezza.
0: Diana Santini.

0: ha raccolto le testimonianze di chi oggi è sceso in piazza per ricordare il G8 di Genova. Tra i manifestanti, persone che erano presenti 25 anni fa e altre che all'epoca erano molto piccole o non erano nemmeno nate. Le sentiamo.
1: Non c'è solo la memoria del passato, c'è anche quella nostra attuale, che non è così distante. C'è l'idea di un mondo migliore in cui sia la gente ad avere importanza e non i soldi.
2: Beh, io ero qua nel 2001, venivo da storie degli anni 70. Beh, devo dire che ha cambiato molto, cioè io non mi aspettavo che in Italia potesse succedere una cosa di questo tipo. Quindi secondo me l'esserci è stato comunque molto diverso rispetto al sentirselo raccontare.
3: Mi ha potuto ricordare il più possibile per quanto mi riguarda quello stesso di 5 anni fa, anche se ero piccolo, quindi non ho potuto viverlo più una persona. Per essere qua oggi, oltre al ricordo appunto di Carlo Giuliani, proprio cercare di rafforzare quello che è rimasto della mia libertà.
4: Nel 2001 avevo 11 anni e c'era qua mio padre, e quello che è successo ieri è l'ennesima dimostrazione che i temi che si portavano allora in generale sono tutti sempre assolutamente vivi e presenti.
0: Oggi i mediatori tra USA e Iran hanno proposto un cessate il fuoco di 10 giorni per creare lo spazio diplomatico per rilanciare l'intesa tra Teheran e Washington. Nel frattempo però proseguono gli attacchi reciproci tra i due paesi. Sempre nella giornata di oggi Teheran ha colpito basi militari statunitensi in tutto il Medio Oriente dopo un'altra notte di bombardamenti americani sulle città iraniane. Donald Trump, sotto la crescente pressione politica interna, ha difeso gli ultimi attacchi descrivendoli come una rappresaglia per la morte di militari americani nel corso della guerra. Ogni volta che l'Iran uccide un soldato americano, pagherà per la sua morte molte volte, ha scritto Trump sul social Truth. Dall'inizio del conflitto, il 28 febbraio, il presidente USA non ha mai fatto un discorso pubblico sulla guerra e non ne ha mai spiegato gli obiettivi. Ha invece rivendicato illimitati poteri di guerra. Il servizio di Roberto Festa.
5: Tyler Fihan, 25 anni, Isabella Gonzalez, 19, Ariana Savino, 31 anni, Tyler Simmons, 28 anni. Cominciano ad avere nomi, volti, storie i 17 soldati americani uccisi nel corso del conflitto con l'Iran. Per l'amministrazione di Donald Trump la guerra è un punto di svolta, in bilico tra ritorno alla diplomazia e prevalere delle armi. In questo secondo caso l'Iran potrebbe trasformarsi per gli americani in qualcosa di ben conosciuto, simile al Vietnam, all'Afghanistan, all'Iraq. Con il ritorno a casa in bare di legno chiaro avvolte nelle bandiere a stelle e strisce di decine, di centinaia di soldati. È una cosa triste, ha detto Trump sabato, uscendo da un campo da golf in riferimento ai militari uccisi. La frase ha sollevato indignazione, proteste. Se fosse una persona sana e decente, Trump dovrebbe andare in TV e spiegare cosa vuole davvero fare in Iran, ha scritto John Harvey, uno tra i più noti giornalisti americani. In queste ore Trump usa i militari morti per giustificare la ripresa del conflitto. Li onoriamo, dice, bombardando Teheran in modo sempre più duro. È tattica, secondo diversi analisti, secondo diversi politici, tra questi il senatore democratico Mark Warner, che rischia di sprofondare l'America in una nuova guerra infinita, aumentando il numero delle vittime americane. A quel punto non sarà più questione del prezzo della benzina. A quel punto Donald Trump dovrà giustificare le sue scelte, la sua guerra, in ogni casa, in ogni comunità dove tornerà la bara di un soldato ucciso.
0: Oggi Andy Burnham, ex ministro ed ex sindaco di Manchester, è diventato ufficialmente il primo ministro del Regno Unito. Da venerdì è anche leader del partito laburista. Subentra in entrambe le cariche a Keir Starmer. Nel suo primo discorso davanti a Downing Street ha promesso un nuovo modello economico per il paese. Secondo Burnham serve una svolta in politica interna e di decentramento dopo decenni di ricette neoliberali in cui la politica è stata centralizzata e l'economia privatizzata, ha detto. Il servizio del nostro collaboratore da Londra, Daniele Fisichella.
6: A moment for reflection.
7: Questo è un momento di riflessione e di rilancio. Andy Burnham, sesto primo ministro britannico dal 2016, ha sottolineato l'importanza per la Gran Bretagna di diventare di nuovo un paese stabile. Poi spazio alle promesse, un cambio di rotta, il più grande degli ultimi 40 anni, ha dichiarato il nuovo leader dei laburisti eletto 2 giorni fa, senza rivali.
8: Thank you very much. And Good morning.
7: Il passaggio di consegne questa mattina con Keir Starmer, applaudito fuori dal numero 10 di Downing Street. Il mio lavoro qui è finito, ha detto il primo ministro uscente, che solo due anni fa conquistava una maggioranza record. Poi la visita a Re Carlo III e la nomina ufficiale di Burnham, che presto scioglierà i dubbi sulla composizione del suo governo. L'ex sindaco di Manchester promette che sentirà presto al telefono Donald Trump e continuerà il supporto incondizionato all'Ucraina.
0: Sono ore di festa per la Spagna, che ha vinto i mondiali di calcio maschile 1-0 contro l'Argentina. Con il successo di ieri sera, la Roja è diventata la prima nazione a detenere contemporaneamente il titolo mondiale maschile e femminile. Il servizio da Madrid.
9: L'aereo che ha riportato da New York la nazionale spagnola è arrivato alle 14 all'aeroporto di Madrid. Il primo ad uscire con la coppa in mano, Rodri, il capitano della Roja, al suo fianco il CT Luis de la Fuente, prima l'incontro con il re Felipe, poi con Pedro Sanchez. Strade chiuse nel centro di Madrid fin dal primo pomeriggio per il passaggio dell'autobus che porterà i campeones e la Coppa del Mundo fino alla Plaza de Cibeles, il palcoscenico dei trionfi sportivi, dove alle 9 la Roja sarà accolta in trionfo da oltre 60.000 persone. Con la seconda stelletta cucita già sulla maglia della nazionale, la Spagna si gode l'onore di rappresentare il miglior calcio. Prima la vittoria della nazionale femminile nel 2023, poi gli europei nel 2024 e ora il mondiale. Lamine Yamal è il nuovo Pelé, scrive il País. Per la BSE gli argentini non sanno né giocare né perdere, e tanti saluti anche a Trump, che dopo aver chiamato la Spagna il peggior paese del mondo, ieri non voleva scendere dal palco. Qualche commentatore maligno ha scritto che ora Sanchez convocherà elezioni anticipate per cancellare con la vittoria dei mondiali i problemi dei socialisti con la giustizia. Se fosse così potrebbe rimanere in sella fino al 2030, quando i mondiali si giocheranno in Spagna. Da Madrid, Giulio Maria Piantadosi per Popolare Network.

E per oggi il giornale termina qui. Le notizie tornano domani mattina alle 6:30. Una buona serata da Matteo Lefons.

piedi neri sul cuscino bianco della nostra fantasiosa idea di passeggiare. Li abbiamo messi ancora prima di inquietarci e autoconvincerci che fosse solo per curiosità,

Porta sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori.
2: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori.
2: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori.
2: Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: we climb higher. The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori.
2: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori.
2: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori.
2: Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori.
2: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3.